o dia wuti abi dem di cast abi awa ayo eti baako o si esha no nipa o ti je ko pon bra ho e wiya e di ana cho o so be se e pia e ti be se ba te ho a e so na ba awa de the bible say the hope of the earth put ta and ya waye gida e be wiya Bibi ha, mesi ebe wiyo ye. Amen. Amen.